0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: Per aprire un nostro notiziale, riveniamo in un spettacolo a Baliente e l'Eclisse Azularia.
2: L'appuntamento storico si meritava e sono stati lunghi l'ingorghi per poter raggiungere i mesi di all'oeste di Agorsica. A stonda, quasi unica, in due usore si confonde con la luna, ha interessato migliaia di persone pronte a aspettare orezone per assistere all'incredibile evenimento che si progerà di nuovo da qui a 55 anni di settembre 2081.
1: Mobilizzazione intersindicale di Spendivoghi.
2: I Spendivoghi hanno annunciato una mobilizzazione intersindicale studio il 13 d'agosto a livello nazionale per palisà e debolezze di un sistema che in un mezzo più che ringraziamenti è una riforma di assicurità civile. Un movimento è sostenuto assai dai spindivoghi di Corsica che rivendicano fra l'altro una assicurazione di mezzi aerei disponibili per l'isola.
1: Due persone messe in esame per traffico di droga.
2: Dopo la sorella di custodia, due persone sono state messe in esame e in un quadro di un'informazione giudiziaria aperta per traffico di droga, possesso di esplosivi e associ malfattori. Sono state piazzate in detenzione provvisoria. L'affare face seguito a scoperta di droga e di esplosivi sabato scorso in Bastia.
1: 76 armi scoperte in un alloggio di esanguinari in Ajaccio.
2: Era in fin di un mezzogiorno, mentre una procedura d'espulsione, una quantità impressionante di armi è stata scoperta in una cantina di un alloggio situato nella strada di esanguinari in Ajaccio. Un proprietario presunto, un uomo di una sessantina anni, in situazione di precarietà, deve essere inteso dai polizieri che hanno da principio un lungo lavoro di inventario. Le armi scoperte, per più anziane, sembrano rilevare soprattutto di aggressione.
1: Un cinema Le Cube è aperto in Bastia.
2: Dopo dei anni di lavoro, Daniel Benedetti ha riuscito a Sofia, d'abre a Usudo di Bastia, in una zona d'attività d'erbaggiolo, un spazio dedicato al cinema. Un multiplex Le Cube ha accolto ieri i sobrimi spettatori. Lo spazio offre 6 sale per 1000 fotogli e a Pescobu di doppia l'offerta cinematografica di l'agglomerazione bastiaccia.
1: Vigilanza arancia prolungata sino a stasera.
2: Una prolungazione di un stato di vigilanza arancia a Canigula è stata emessa dalla prefettura. L'episodio di furti calori si prosegue sino a manco stasera a mezzanotte e necessita sempre una vigilanza particolare.
1: L'attualità sportiva con Avesta di Usporto in Bastia, a CAB propone una corsa solidaria di 7 km.
2: Per la nuova edizione l'evenimento scommette la solidarietà. Dal 4 al 6 settembre, 3 giorni di animazione aspettano i sportivi e le famiglie, qui in particolare una corsa di 7 km a pro di la Soggio Insieme. Venerdì 4 di settembre a 6 ore di sera i partecipanti partiranno dal Campo Yoga Armand Cesari sino alla piazza San Nicola.
1: Un nuovo yoga ore o Sporting.
2: Cleo Melier raggiunge la squadra turchina sino alla fine della stagione su yoga ore laterale diritto di 21 anni. È stato prestato da UFCMS senza possibilità di compra. Ecco, per l'attualità e ora due parole non tau tempo con Paolo, tempo che è bello e caldo.
1: Sempre la stessa configurazione per il tempo oggi, assoliato e assai gallo, che si copre in nuovo mezzogiorno in tal alti rilievi, potendo occasionare acquade temporalesche. Ammettiamo che a Corsica sana ferma in allerta arancia sulle Roni. Soffiano in tutti gli elli, e temperature massimali vanno da 34 a 37 in tal litorale, 33 a 38 all'interiore, tra 28 e 31 nei paesi montagna.

0: RCC, au cœur de la vie locale.
1: Salute, il gruppo i messaggeri in onda di Radio Calvi Cittadella.